mille tre. Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, quanto tesse baronesse, marchesane principesse, e donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640. In Lamagna, 231.

Queste contadine, cameriere, cittadine, contesse, baronesse, marchesane, principesse.

passion predominante è la giovin principiante. Non si pecca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella.

0: Che novità? Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza?
1: Via, ma io stavo qui mettendo.
0: Via mettendo?
1: Ma certe robe erano, ecco la sua santa che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nome, il foglio che figura le scrisse.
0: Cos'è con questo strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io? Non intesi niente!
0: Oh, convien che abbiate il gran pensiero in mente!
1: Di chi?
0: La ve qualcuno!
1: Ma chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi, io vengo in questo punto!
1: Ah, sì, Susanna, appunto!
0: Che passo mi diceste alla sua stanza?
1: Alla sua stanza? O qui? Non viene bene!
0: Susanna, e donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera!
0: Io non sono nulla, ma turbata senz'altro!
1: È vero,
0: e lo vedrete adesso!

0: voi non aprite?
1: E perché deccia le mie camere aprir?
0: E ben lasciate, l'aprirei senza chiavi. E che?
1: Vorreste che battaglia ad una dama d'onore?
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, ancor le porte io prima chiuderò. Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.
1: Andiamo.
0: Susanna starà qui finché torniamo.

0: tutto come mi lasciai. Volete dunque aprire voi stessa, o peggio?
1: Ahimè, fermate! Ascoltatemi un poco. Mi credete capace di mancare la dovere?
0: Come vi piace! Entro quel gabinetto che vi chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma ditemi tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece ho detto che ragione sospetto non si deve lasciare per questa sera una purla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che l'amor non è stato!
0: E dunque dite, l'ucciderò!
1: Sentite! Ah, non ancora!
0: Parlate! Un fanciullo?
1: Sì! Che rovino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo pagio in ogni luogo! Come? Non è partito? Ascellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio!

0: hai il bacio rinchiuso.
1: Fu sol per bravi.
0: Ma i tremiti palpiti.
1: Fu sol per bravi.
0: E un foglio sì barbaro.
1: Che fido il foglio a voi per passeggio.
0: Aperti, io voglio, io voglio.
1: Perdono, non è
0: andata
1: che l'altra
0: dà. E ben se mi piace, comunque.

Che guardi già dico, mi dico, mi dice, ti ha detto, e poc'anzi, poc'anzi.

0: e il colpo il vedesti
1: ma così
0: sì non vi mi ha piacere sta cento una volta per tre soldi far tanto tumulto

0: bene, non posso. Come mai diventasti sì grosso?
1: Va bene, non posso, non posso.
0: Quelle sapo non fosti così.
2: Ah, chissà da succede così.
0: Chi direbbe?
3: Sì, sì, per pazzo.
0: Che dite? Gli abbapparmi il ragazzo. E lui?
3: Maledetto, maledetto.
0: E il suo punto, e il suo punto.
2: Da Sibili a cavallo qui giunto.
0: E da Sibili oggi forse sarà. Questo no, che cavallo, io non ti saltare di là.
4: Che

0: vostre dunque sarane queste carte che
1: vorrate porci le ave
2: sono in trappola
3: sono in trappola

tutti secondi meloni Vittoria, Vittoria, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, ferm

su via, fa senno, aspettalo tra del tempo. Onestemo la veglia, che nel segreto dei tuoi sogni adori. Presta in oggia verrà nel tuo schipaggio di quel selvaggio dalle gonfie labbra. Buon Roderigo, amico tuo sincero,

cape laccia, purtroppo per l'orna cagliata giovina lo scuola, e un astuto seduto che ti corre il cammino. Vado a te, sei celebria e per tutto fallo per...

che vedo animarsi la fissa che si prende di Arciona Otello e Zappia andiamo là

Le campane di suoni d'accordo, la terra, il manico che si chiama la terra.

cantano per farci penar, sirene che cantano per farci affogar, civette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, sono rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni, che

pieghe che incandano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, coronde maligne, maestre d'inganni, amiche d'amore.